e dai che ci siamo. Così è peggio. E dai che ci siamo. Così è peggio. E dai che ci siamo. Decisamente meglio. Perché? Perché?